0: Nel giorno dell'energia protettiva è facile ottenere tutto ciò che si desidera. Questo giorno è sempre positivo, il giorno dell'energia protettiva. Ma è perché
1: è una donna che viene in
2: Ow!

in questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile.